ici, c'est divin. Une lettre forte et tout. Mais si poco di più, della gomma piuma tu, perché tu.